storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, storie ferme.